e mi rute in compagnia. Non mi che tola e noce ieria. Con io mi romo, con io mi petto. Con la gente i popoli e le spiriti tutti.